0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
3: Più giovane che mai. Mai.
0: Sono le 2:02.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
6: Sorriso.
7: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
6: Più

0: 퀴즈.
1: 3 e 1 minuto.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Sono le 5 e 59 minuti.
4: Oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
5: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
7: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Tre Baseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: Sorriso.
9: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
12: Perché se non Degli, non ci credi.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%. Tuo a 696,75 euro. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
8: Sorriso!
16: Quando la musica finisce, raccogli la pistola e cerca di sparare.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: Sorriso!
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
6: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
9: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
11: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

Baciami così, canta Elena Cammarone su Radio Sorriso. Buona giornata, buona domenica a chi è da poco collegato con la radio più bella del mondo. Questa è la radio dove si trasmette solo ed esclusivamente bella musica. Adesso abbiamo un valzer fotonico e si intitola Zingarella e lo canta Giusy Mercury.

0: Kid Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.it.si.
1: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Sorriso.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
5: Sono le 8 e 4 minuti.
6: L'ora esatta è stata offerta da...
7: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre. Tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
8: A lì migliora la vita.
9: A Radio Sorriso le ultime notizie.
10: Buongiorno da Gerry Romano. Terremoto in Toscana alle 5.49, epicentro a Fos di Novo, ipocentro a 10 km, magnitudo 3,7, movimento tellurico avvertito nelle province di Massa Carrara, Lucca e La Spezia. Al momento non risultano danni né feriti. Agli europei pioggia di medaglie azzurre, nel triplo oro per Diaz, nella marcia oro con Stano e Fiorini, nuoto show, oro e argento di Martinenghi e Cerasuolo nei 50 rana, argento di Gastaldi nei 200 misti, bronzo di Curtis nei 50 stile, oro e argento di Esposito al corpo libero e alla trave. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55 euro. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
4: Sorriso!
15: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Eh sì, gruppo editoriale Bagutti con il brano del mese in onda su Radio Sorriso. Buona giornata, seconda parte del nostro appuntamento, seconda e ultima ora del nostro appuntamento domenicale qui su Radio Sorriso. Adesso, prima di spalmarvi l'almanacco del giorno, andiamo con questo non è un tango, è un tangone, un ambiguo tango con Lella Blu.

La signorina Daloia Annalisa con il lupo, senti come ulula, e l'agnellino, qualcheduno mi fa il verso dell'agnellino per piacere.

Ritroviamo in questa domenica mattina Gianni Drudi e Alain DJ con Cuba Libre, Radio Sorriso, seconda parte di Ma che bella domenica, questa domenica 16 agosto con Giovanni Zani. Andiamo a celebrare i santi, andiamo a vedere cosa è successo in questa data nel tempo, andiamo ad omaggiare e a fare gli auguri ai personaggi famosi che in questo 16 agosto festeggiano il compleanno. Non è ancora il momento, lo faremo tra poco, tra il tempo di una canzone, forse due. Voi continuate a scrivere, il nostro numero è operativo 345 48 45 663. Adesso Giorgio Villani.

0: poteva passare la nostra prima parte di giornata di domenica senza una canzone di Omar Codazzi, ma assolutamente no. Questa è una delle vostre, era Omar con Capriccio di una sera. E adesso guardate l'orologio, vi va un altro caffettino? Magari Deca? Certo che sì, allora andiamo.
1: State ascoltando Ma che bella domenica! Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Sorriso!
5: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai.
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
7: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
7: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
9: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Sorriso!
10: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese delle Edizioni Musicali Trevisan.
1: Edizioni Musicali Trevisan con il brano del mese. Buongiorno, buona domenica anche agli amici di Edizione Trevisan. E adesso andiamo a vedere l'almanacco del giorno, i santi che si festeggiano oggi. Santo Stefano d'Ungheria, re. Auguri. San Rocco pellegrino e taumaturgo, auguri. Santa Maglio, abate in Bretagna. Sant'Ugolina di Vercelli e Santa Serena de Roma, imperatrice, auguri se festeggiate il vostro onomastico in questa data. San Rocco è il protettore di chirurghi, necrofori, farmacisti, selciatori, pellegrini, viaggiatori, invalidi e prigionieri. Eccolo qua, San Rocco. Benissimo, vediamo cosa è successo. In data 16 di agosto nel 1992, Debian e il software libero. Per nulla soddisfatto della distribuzione del sistema operativo Linux, l'informatico Ian Murdock lancia praticamente questo software libero, un sistema operativo per computer composto solo da software libero, ok? Nel 1958 nasceva la signorina Ciccone, Louise Veronica Ciccone, che tra l'altro ha origini italiane, sto parlando di Madonna, è una star della musica mondiale, riconosciuta come la regina del pop, cantante, attrice, scrittrice. Beh, avete identificato il personaggio, vi viene in mente niente? Madonna, dai, proprio lei. Poi nel 1815, vale a dire tanti anni fa, nasceva anche Don Bosco, nato in una frazione di Castelnuovo d'Asti, comune piemontese che oggi porta il suo nome. Fu un sacerdote molto vicino ai giovani disagiati. Ok, è nato anche Rocco Pappareo, stessa annata del mio fratellone Giorgio, no? Rocco Pappareo, nato a Lauria in provincia di Potenza. Adriano Rocco Pappareo ha alle spalle una carriera ultra ventennale di attore che lo rende una sorta di ambasciatore della cultura lucana. Auguri anche a Rocco Pappareo. Poi ne vengono segnalati altri? No, e allora auguri al popolo dei sorrisini che in questo 16 festeggiano il loro esimo compleanno, ma anche a coloro che festeggiano, che so, l'anniversario di matrimonio, di separazione, l'onomastico. Auguri, vi dedico questa canzone con il gruppo dei Los Pedritos. Senti che bel valzerino.

La voce è quella di Lidia dell'orchestra di Augusto Nanni con il Cerchio della Vita. Oh, siamo quasi praticamente agli sgoccioli del nostro appuntamento musicale su Radio Sorriso domenicale. In questa data del 16 agosto sono scomparsi parecchi personaggi famosi. Nominiamoli. Elvis. Avete mai sentito parlare di Elvis Presley? Dai, una leggenda che unisce musica, cinema e costume e continua a vivere nelle nuove generazioni. Nato a Tupelo del Mississippi, scomparso oggi in data 16 di agosto. 16 di agosto del 2018 moriva anche Aretha Franklin, un mito della musica gospel e dell'R&B, dotata di un timbro vocale che le permetteva qualsiasi virtuosismo. E scompariva nel 2019 in data 16 di agosto anche Felice Gimondi, nato a Sedrine in provincia di Bergamo, un ex ciclista su strada e dirigente sportivo italiano. Oh, questo è quanto. E adesso la musica, là, chi abbiamo adesso? Marco Bucci con l'inseparabile Francesca Melzani, canta naturalmente Francesca Melzani questa canzone che ci capita giusta a fagiolo e parla di una gita, la gita della domenica.

Che bella combietta con la signorina Sbarra Debora Apache. Oh ragazzi, siamo giunti al termine, siamo giunti al termine di questo appuntamento domenicale, domenica 16 di agosto, domenica d'agosto, che caldo fa, la spiaggia è un girarrosto, cantava qualcuno, il Bobby Solo, Si conclude anche la mia stagione, per me insomma giorni di vacanza fino al 30 del mese di agosto. Noi ci ritroveremo lunedì 31 come al solito alle 6 del mattino. Buone vacanze, buona estate a tutti!

0: Avete ascoltato? Ma che bella domenica!
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso, clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Sono le 8 e 59 minuti. A Radio Sorriso le ultime notizie.
4: Buongiorno da Gerry Romano. Esplosioni nella notte a Kiev. In Ucraina gli attacchi russi delle ultime ore hanno ucciso una persona e ne hanno ferite almeno 7. In reazione raid contro Mosca. Lanciati 600 droni, 3 feriti. Nello spazio aereo NATO della Romania caccia spagnolo abbatte un drone. Scontri a Ceuta. La polizia marocchina carica coi lacrimogeni i migranti che si dirigevano verso la frontiera. Arrestati ed espulsi 111 irregolari. Calma tesa ai confini delle due exclavi spagnole, compresa Melilla. Imponenti i dispositivi di sicurezza. In Libano nuovi e pesanti bombardamenti israeliani. Si aggrava il bilancio dei precedenti raid. 11 vittime.

0: La conta più grave da quando gli accordi di giugno hanno portato a una tregua. Hezbollah minaccia, risponderemo agli attacchi. A Genova un 26enne accoltella la sorella minore durante una lite in cui le chiedeva soldi, si barrica in camera e muore precipitando dalla finestra. Non è ancora chiaro se la caduta sia dovuta a un gesto volontario. La ragazza, trasportata all'ospedale, è in codice giallo. Dopo settimane di afa dominati dall'anticiclone africano, il quadro meteo sull'Italia si appresta a cambiare. Temporali e sferzata termica. La corrente atlantica irrompe contro il caldo rovente e inizia il controesodo post-ferragostano sulle autostrade. Bollino rosso oggi per il traffico verso le città. Agli europei pioggia di medaglie azzurre, nel triplo oro per Diaz, nella marcia oro con Stano e Fiorini, nuoto show oro e argento di Martinenghi e Cerasuolo nei 50 rana, argento di Gastaldi nei 200 misti, bronzo di Curtis nei 50 stile, oro e argento di Esposito al corpo libero e alla trave. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sorriso!
6: È il momento di Ciao Ciao Domenica!
7: Wow.

Ciao ciao Domenica, buongiorno a tutti da Tiziana, ben ritrovati con Ciao Ciao Domenica insieme stamattina dopo il Ferragosto. Siete svegli? Siete al caldo? Allora amici, dai che ci rinfreschiamo, ci svegliamo stamattina con la musica, quella che richiederete ovviamente come sempre allo 0423 736 680, oppure con un bel messaggio al 345 48 45 663. E cominciamo proprio dal 3 3 2 1, via con la musica, vi aspetto.

333-477-2239-5663. È un po' difficile svegliarsi, effettivamente. Francesco di San Giorgio in Bosco ha dedicato appunto ciliegi in fiore alla sua bella. E poi ancora voglio salutare Giovanna di Trieste che ci manda questa bellissima foto con tutti gli alberi. Deve essere anche molto fresco e ci dice buongiorno, buona domenica a tutti voi. Richiedete le vostre canzoni come sempre al 345-48-45-663 oppure chiamatemi allo 0423-736-680. Buongiorno, buona domenica, sono Emilio Santo Stefano al mare e vorrei dedicare a mia moglie Silvana Stringimi dell'orchestra Rita Ervengreen. Grazie di cuore e un abbraccio a tutti voi. Eccola.

con Tiziana. E ribuongiorno amici di Radio Sorriso, è il momento delle vostre dediche, delle vostre richieste, delle canzoni che vi fanno compagnia. Volete salutare anche una persona speciale? Avete una canzone nel cuore da ascoltare? Scrivetemi subito, mandatemi un bel vocale o chiamatemi 0423 736 680, parlate con me oppure scrivete al 345 48 45 663. Adesso è richiesta l'una d'agosto di Ruggero Scandiuzzi, tutta per Regina di Badoere, in ricordo del marito Marco. Poi voglio dire a quell'anonimo di Loreggia, che non abbiamo fatto in tempo a terminare la conversazione neanche con una richiesta musicale, di richiamarmi, perché non ho capito il suo nome e non ho capito che canzone voleva. Luna d'agosto, Ruggero Scandiuzzi, intanto qui su Radio Sorriso.

0: state ascoltando Ciao Ciao Domenica.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra ad Alice a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
9: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
11: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Sorriso!
12: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: Muito, la voce di Pamela con l'orchestra di Daniele Cordani, che conosciamo bene qui su Radio Sorriso e i suoi successi.

Spazio alle vostre dediche e richieste. C'è qualcuno che volete sorprendere con una bella canzone, un amico, una persona speciale, un collega o magari qualcuno che avete nel cuore? Non aspettate, chiamatemi subito 0423 7366 80, oppure con WhatsApp al 345 48 45 663. Poche chiacchiere stamattina, ma tanta bella musica, perché Radio Sorriso porta la vostra voce direttamente nell'aria. E con Scaglia di limone, Renzo Luana, vado subito a soddisfare Gabriella di Tessera e poi ancora Laura di Brescia con Franco Bastelli, suona chitarra.

Come mi ricorda la mia adolescenza questa suona chitarra, perché tu mi ricordi le notti. Franco Bastelli, ma che bella, un testo molto particolare, Bastelli, uno dei più grandi artisti.

E proseguiamo con Ciao Ciao Domenica. Siccome ieri non abbiamo sentito la dedica, la rifaccio oggi. Ieri è stato il compleanno e anche l'onomastico di mia moglie Assunta. Tanti auguri dal marito Orazio e figli da Brogliano. Una canzone di Omar Codazzi. Molte grazie. Io ho scelto questa che è Da Maggio che non si sente ed è una tra le più belle secondo me di Omar Codazzi. Si intitola La stessa mela.

Francesca di Camalò in provincia di Treviso per Regina della Foresta con la voce di Valentina dal Mulino del Po qui su Radio Sorriso, richiesta al 345 48 45 663. E poi abbiamo anche per Marco il Clan Quanto ti ho amato, richiesta invece da Giovanna di Due Carrare. Eccola qua, ciao Giovanna, buona domenica a te e a tutti quelli che si sono sintonizzati da poco su Radio Sorriso.

0: State ascoltando Ciao Ciao Domenica. Buona domenica. Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
1: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
2: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
4: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
7: Sorriso.
8: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Vita con Anna Maria Allegretti. Stop alle richieste musicali, non ho più spazio. Sono le 11.07, ragazzi. E saluto Paolo di Castelbelforte, Mantova. Ciao Paolo, buona domenica a te e a tutta la tua famiglia, ma soprattutto buona domenica ai nostri ascoltatori che ogni domenica mattina con Ciao Ciao Domenica ci fanno sentire davvero delle bellissime canzoni. Ora c'è Mariangela da Pordenone che vuole sentire Il mulino del Po. Questa è Il nostro amore stupendo.

0: Una catena con Daniela Nespolo. Non so se sono ancora in tempo. Sì, ma giusta, siamo riusciti anche a soddisfare la tua richiesta. Innanzitutto buona domenica, sono Stefania. Il Ferragosto l'ho trascorso al mare, dice Stefania, il mio primo weekend libero di ferie, peccato, mi sono infortunata con la puntura di una brutta medusaccia, avrei dovuto stare più attenta, è vero, ma non vedevo l'ora di rinfrescarmi un po', mi piacerebbe appunto sentire una catena, la dedico a Simone da parte di Stefania. Ed ora invece una polca movimentata, come dice Evelyn, se non sbaglio, eccola qua, buongiorno e buona domenica, sorrisini. Oggi non ho idea, fate voi, mi fate sentire una bella polca movimentata, Evelyn da Tolmezzo. E io ho scelto una polca un po' datata, ma molto caratteristica, del 1976 con i Borghesi, la polca del diavolo.
1: La polca dei diavoli.

0: State ascoltando Ciao Ciao Domenica. Buona domenica.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
3: Let's go! Da MyYoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyYoWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a €696,75. Approfittane subito in negozi e online. MyYoWorld.
4: Sorriso!
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
8: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
7: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
9: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
10: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Sorriso.
11: Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: L'amore, l'amore, ancora il nostro direttore Alex O. Continuiamo con le vostre richieste musicali. Saluto anche Anna di Brescia. Ciao Anna, un abbraccio. Caldo abbraccio. Eh sì, perché anche oggi si prospetta una giornata bollente. Pronti per Don Camillo con Castellina Pasi, un bel valzer richiesto invece da Alfonso di Lonigo. E poi di seguito ascolteremo la suocera Camilla, dedicata da Laura da Ovaro. Ciao a tutti, buona domenica anche a te, cara.
2: Miei cari amici, ecco a voi il valzer di Don Camillo.

La suocera Camilla con Armando Savini. Sono le 11:42, quindi stop, ripeto nuovamente alle richieste musicali, non ho più spazio. Sì, ciao ciao domenica, sta per concludersi ancora una manciata di minuti, ma abbiamo ancora delle bellissime richieste da soddisfare, anche questa di Gianna. Sono in auto con i miei amici Luciana e Edoardo e ti stiamo ascoltando, spero che ci sia anche Daniele, spero, ciao Daniele, e poi gentilmente mi fai ascoltare Scusami con Galassia Aurora, e buona domenica a tutti. E senz'altro buona domenica anche a voi, bella compagnia, e poi ascolteremo anche Domenica Away con Matteo Bensi per accontentare Antonietta di Verona, che dice che è tanto innamorata di Matteo Bensi e mi chiede quanti figli ha, perché non so, non lo so quanti figli abbia, so solo che posso mettergli questa bella canzone. Resta in ascolto.

Domenica Hawaii con Matteo Bensi qui su Radio Sorriso. Siamo agli sgoccioli. Ora ascolteremo Ornella Niccolini. Abbracciami, amore mio. L'ho scelta per Silvano Di Correzzo, che stasera andrà in suo

Abbiamo camminato e consigliato qualche luogo in lungo e in largo, ce ne sono tantissimi. Per esempio, mi viene in mente, tra le passeggiate da fare facili, adatte a tutti quanti, che danno degli scenari e dei luoghi davvero, ci fanno visitare dei luoghi davvero molto suggestivi, le grotte del Caglieron. Qui siamo a Fregona, quindi provincia di Treviso, siamo praticamente al confine, no, con la zona di Belluno. Sono queste grotte che sono state scavate dall'uomo, che ricavava la pietra dolce con cui costruiva anche le case. Le vediamo anche tutt'oggi, le case costruite con questa pietra dolce ricavata dalle grotte del Caglieron. Siamo nel 1500 quando ricavano proprio queste primizie, e lungo le varie caverne è stato ricavato questo percorso pedonale con dell'acqua, delle piccole cascate, adatto a tutti, grandi e piccini, ed è un percorso davvero molto interessante. Qui mi pare che ci sia un biglietto così irrisorio per il mantenimento delle grotte, da pagare, cosa che un tempo non c'era, però insomma ne vale la pena sicuramente. Siamo arrivati alla fine della primissima ora, la prossima ora ci spostiamo in Friuli Venezia Giulia, dove ci sono un sacco di paesaggi, passeggiate, cose da vedere.

0: state ascoltando
1: Viaggiando contro vento.
0: Viaggiando contro vento.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: Sono le 13 e 6 minuti.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
13: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
12: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
14: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Tutta passeggiata in questa domenica con me, Elisa. Domenica 16 di agosto, ci siamo lasciate alle spalle anche Ferragosto e andiamo subito in Friuli Venezia Giulia a consigliare qualche percorso da fare a piedi, percorsi adatti a tutti. C'è un bellissimo parco, il Parco delle Risorgive di Codroipo, è una grande area verde, siamo vicino all'ultima dimora del Doge di Venezia, Villa Manin, e il Parco delle Risorgive di Codroipo è un posto un po' in cui rifugiarsi nella stagione calda, quella dell'anno, quindi l'estate, per allontanarsi un po' dalla vita urbana, per godere del paesaggio, della natura e poi di qua un po' di fresco. C'è una bellissima passeggiata che è quella appunto del Parco delle Risorgive, che è ideale per una gita fuori porta, e c'è la voglia di movimento sicuramente, ma anche la voglia di vedere dei posti interessanti. E qui tra le fronde generose degli alberi, magari con un picnic all'ombra, si trascorre una giornata all'insegna del divertimento e soprattutto della natura. Quindi Parco delle Risorgive di Codroipo, mettetelo nella lista delle cose da fare.

Giorgio Villani con Danza Turca, una bellissima cumbia che ci porta in un altro luogo del Friuli Venezia Giulia da visitare con una bella passeggiata, ed è il Bosco e Grotte del sentiero naturalistico Prestento Landri. Siamo a Prestento in Friuli Venezia Giulia, una zona molto interessante, quella che io vi propongo è una zona selvaggia, si ritrovano un po' gli odori del bosco, il fluire dell'acqua, no? Che fluisce tra le rocce, i sassi. È un sentiero naturalistico interessante, pochi chilometri a nord da Cividale del Friuli, e siamo vicino al paese che dà il nome al percorso, ovvero Prestento. I due punti più interessanti di questo cammino, che è adatto a tutti quanti, è il momento dell'incontro di queste grotte, il Foran de Zaganis e il Foran dall'Andri. Sono queste due grotte naturali molto molto belle da visitare, quindi anche qui abbiamo dato qualche consiglio di viaggio. Ma c'è un altro percorso che io vi suggerisco fra pochissimo.

Siamo in Friuli Venezia Giulia, stiamo consigliando e considerando alcuni percorsi da fare assolutamente in una gita fuori porta estiva, che sia estate in realtà, autunno, primavera, inverno, uno ci può andare sempre ed è un luogo sempre suggestivo, i laghi di Fusine, al primo posto nelle attrazioni a Tarvisio sicuramente. È un percorso bello ad anello attorno ai laghi di Fusine che inizia in modo facile, poi si amplia in 15 minuti senza difficoltà, si arriva al primo lago che è il lago superiore, poi si prosegue per un altro chilometro e mezzo a piedi e si sale sul secondo lago, il lago inferiore. È un percorso molto bello, tra l'altro ci sono dei punti di ristoro, quindi anche se uno vuole bersi qualcosa o rifocillarsi un po', cercare di spegnere quell'anguorino che viene camminando, è la soluzione giusta. I laghi di Fusine sono sicuramente un posto meraviglioso da vedere. A proposito di meraviglie, a proposito di cose golose, fra pochissimo andiamo in cucina, prepareremo un liquore pazzesco.

0: Sarinza Los.
1: State ascoltando
2: Viaggiando contro vento.
1: Viaggiando contro vento.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tratta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Sorriso.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Sorriso, ovvio.
10: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
11: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
1: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
11: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
1: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
12: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
1: Lo trovi nello speck della carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
13: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

Giampiero Vincenzi, la danza del sole, quella che facciamo sempre e noi di Radio Sorriso. Siamo pronti per la ricetta della domenica. Questa volta giochiamo facile, poi ognuno ha le proprie declinazioni per preparare i liquori. Prepariamo il limoncello, che non guasta mai e ci sta sempre bene. Soprattutto ci servono 6 limoni di quelli non trattati, perché dobbiamo prendere la buccia esterna, 500 ml di alcol buon gusto 95 gradi, quindi bello lo strong, 500 ml di acqua, 400 g di zucchero. Ripeto gli ingredienti: 6 limoni di quelli non trattati, 500 ml di alcol buon gusto 95 gradi, 500 ml di acqua, 400 g di zucchero. Fra poco vi spiego come si fa il limoncello.

Eccoci qua, stiamo preparando il limoncello. 6 limoni non trattati, 500 ml di alcol a buon gusto, 95 gradi, 500 ml di acqua, 400 g di zucchero. Prendiamo i nostri 6 limoni non trattati, laviamo molto molto bene questi limoni e con un coltello bello affilato tagliamo la buccia superficiale. Dobbiamo escludere la parte bianca, che è quella più amarognola. Possiamo tenere da parte comunque i limoni, no? Anche se non hanno la buccia, per altre preparazioni, per altre cose, perché no? Mettiamo le bucce in un contenitore di vetro, di quelli a chiusura ermetica, e a questo punto versiamo i 500 ml di alcol a buon gusto, 95 gradi, e agitiamo bene bene bene. Lasciamo macerare per una settimana. Dobbiamo ricordarci di agitare una volta al giorno il nostro liquore. Passato questo tempo, dobbiamo preparare il limoncino. Quindi prendiamo una pentola, versiamo i 400 grammi di zucchero e li aggiungiamo a 500 ml di acqua. Portiamo sul fuoco, mescoliamo, dobbiamo far sciogliere tutto quanto lo zucchero, spegniamo e lasciamo raffreddare. A questo punto sistemiamo sulla pentola un bel colino coperto da una garza di cotone, coliamo tutto il contenuto liquido del barattolo, che così viene filtrato e quindi va direttamente in pentola. Mescoliamo bene. Imbottigliamo questo liquore, lo chiudiamo, durerà per un po' di tempo, basta tenerlo chiaramente al fresco. Voilà, un bel limoncello fresco, ci sta.

Eccoci qua, baci baci a tutti quanti, perché siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione. Abbiamo preparato anche il limoncello, cosa volete di più? Un sacco di cose abbiamo fatto quest'oggi, oltre a consigliare alcuni percorsi da fare a piedi adatti a tutti quanti. Io vi auguro un buon proseguimento di giornata, una buona domenica, ci risentiamo la settimana prossima. Un bacione grande, ciao!

0: A 220 gradi per 10 minuti.
1: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
2: Perché Nova del gusto è la prova.
3: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
5: Sorriso!
6: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
7: Sono le 14:00.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
10: Ali migliora la vita.
11: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
12: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
11: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
12: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
11: È buonissima!
12: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
11: E per risotti cremosi?
12: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
13: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a €679,20. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld.
5: Sorriso!
6: È il momento di Fortemente Domenica.
7: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Con Dillo alla Luna, le voci di Stefania e Valentina, l'orchestra Sorriso.

Buona domenica pomeriggio a tutti voi, cari ragazzi, cari sorrisini belli, vicini e lontani, da Claudio Prospero. Bentrovati per questa domenica post Ferragosto e mi auguro che l'abbiate trascorso nel miglior modo possibile, soprattutto che il sorriso non sia mai mancato e vi abbia piacevolmente accompagnato. Vi abbraccio con grande affetto, un bacione e una stretta di mano a voi tutti. Benvenuti, questo è il nostro pomeriggio dei dì di festa di Radio Sorriso, ovvero fortemente domenica, ad accompagnarci sino alle 17. E allora che la musica sia con noi. Fuoco alle polveri, partiamo. Buon pomeriggio di festa, ragazzi, buona musica.

ragazzi, da Claudio Prospero. Buona compagnia a voi tutti con il nostro pomeriggio dedi di festa Radio Sorriso, fortemente domenica, buona musica.

cari sorrisini, per quanto riguarda invece le vostre scelte, le vostre selezioni musicali, ricordo sempre le coordinate per raggiungermi. La linea diretta con lo studio, lo 0423 73 66 80 e 81. Per gli sms WhatsApp il 345 48 45 663 a vostra disposizione. La baciata con Eloisa insieme a Tommaso e il gruppo Fantasy, Come neve.

0: deciso? L'estate è più giovane che mai! State ascoltando Fortemente Domenica. Italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sorriso.
0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
2: Sorriso!
7: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
8: Oceania.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. Con entusiasmo l'orchestra di Demi

E chissà poi vissero felici e contenti. Allora, la badante di nonno Dante. Con abbiamo ritrovato Nicky con il Molino del Po. Le 3:20 di questo pomeriggio post Ferragostano, cari ragazzi, domenica 16 agosto. Buona continuazione, buona compagnia a voi tutti da Claudio Prospero. Fortemente domenica, che prosegue anche con le vostre scelte musicali attraverso lo 0423 73 66 80 e 81, WhatsApp, SMS 345 48 45 663. E adesso protagonista piacevolmente con Morena Santamaria, il tango fisarmonica suona, poi si va a Gemona. Vado a salutare Maria Consuelo, buon pomeriggio a te, buona compagnia, ciao. Subito dopo Matteo Tarantino, sulla tua richiesta,

0: gettatevi in un mare di musica con Sorriso. State ascoltando Fortemente Domenica.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio

0: Sorriso, l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Fortemente Domenica.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 16:03.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: A che ora è il gioco delle coppie? Da Ali a Lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
4: Ali migliora la vita.
5: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
6: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
5: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Sorriso!
10: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

con Davide Ballestri, la mazurka fascinosa. Saluto Gianna in quella di Treviso, diamo così inizio, diamo così fuoco alle polveri, ragazzi, a questa terza e ultima ora insieme del nostro pomeriggio dei dì di festa Radio Sorriso, fortemente domenica. A Udine, per salutare Aurelia, protagonista Daniela Cavanna con Farfalle. Poi da Udine si va a Marghera, vado a salutare Maria, a seguire con Romanzo d'amore. Vagutti.

ritorniamo in quella di Verona, andando a salutare Gigi e Maria. Mi scrivono da 55 anni insieme e ancora innamorati. Evviva, evviva l'amore! Eccola la vostra selezione musicale con Ubriaca di te, Rossella Ferrari e i suoi Casanova. Da Verona poi, in quella di Campodoro, andando a salutare Francesco, ciao, con Gondola Veneziana, protagonista a seguire Ornella.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Fortemente Domenica.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non deghi, non ci credi.
6: Sorriso.
1: Radio Sorriso. Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
6: Più giovane che mai.
7: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
8: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
7: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
9: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001. Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Sorriso.
11: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Con passeggiata in Riviera, Pamela Antolini.

nell'ultima parte, nell'ultimissima parte, nell'ultimissimo segmento di questo nostro pomeriggio di festa insieme. Andiamo in quella di Noventa di Piave. Venite a salutare Paola con protagonista Veronica Cuneo. Suoneranno le campane. Poi da Noventa di Piave ci spostiamo. Allora, ci spostiamo in quella di Loreggio andando a salutare Erminio con Al Rangone e Pregio.

Ciao Andrea, di ritorno sicuramente da uno spettacolo di magia, sempre con la bella compagnia di un'altra magia, vera, quella di Radio Sorriso. Ciao Andrea, buon rientro, Tonia Todisco, la Chisomba, in questo nostro finale insieme, amami.

Sonia Todisco, la Kizomba con Amami, il nostro finale insieme ragazzi, Mirko Puzzo e Quirico Baccio e arriva la cumbia 23.

0: Monica Cherubini con gli occhi miei. Cari ragazzi, eccoci addirittura d'arrivo. E a proposito di occhi, dopo tanti giorni in terra siciliana, credetemi ragazzi, dopo tanti giorni in terra siciliana e di cose ne ha certamente viste di belle, entra, apre la porta dello studio, entra la signora Carlotta e dice: che bella visione. Cioè, voglio dire, buon pomeriggio a lei,
1: buon
0: signora
1: Carlotta,
0: ben ritornata.
1: Ma grazie, ma tornare qua e vedere il signor Claudio.
0: Cioè, voglio dire,
1: guardi, io ero lì al tramonto su uno scoglio che guardavo dall'isola di Ustica il Mar Tirreno,
0: ma
1: piatto come
0: con il suo Francesco accanto,
1: con
0: però il suo
1: signor Ciccio, pensavo: ma il signor Claudio cosa starà facendo?
0: Ecco, vedi. E infatti dopo, alla fine rientra dopo tanti giorni e finalmente vede una bella visione.
1: Oh, sì,
0: ne ha viste di belle, però
1: ci
0: poi
1: ci sono dei bei ragazzi sulla spiaggia, ma nessuno
0: però
1: è equiparabile al signor Claudio.
0: Quando fa così io l'amo. Bene, allora bentornata a lei, signora.
1: Grazie. Lei nuota, signor Claudio? Lei nuota?
0: No, guardo gli altri che nuotano.
1: Si immerge leggermente per rinfrescarsi.
0: Sì, eventualmente sì, perché mi fa sta domanda?
1: Così, per sapere.
0: Ah no, non riesco, ecco.
1: Posso invitarla un giorno con noi a Ustica? Però Ustica è un posto dove si va per nuotare. Infatti io me la godo a metà perché non so nuotare.
0: Anzi,
1: sono stata presa in giro da una bambina di 6 anni. Non sai nuotare.
0: Lei che cosa avrebbe fatto a quella bambina?
1: Era una bambina adorabile.
0: Ed
1: era molto più brava di me, naturalmente. Anche questo mouse è più bravo di me a nuotare.
0: Ragazzi, non tutti, vabbè. Guardiamo gli altri che nuotano, andando a Ustica, perché insomma.
1: Io mi immergo lo stesso, perché a me piace molto stare in ammollo. Però, siccome insomma il mare è profondo, diventa profondo subito.
0: Com'è profondo il
1: mare? Per evitare di cantarlo assieme ai pesci, mi porto la tavoletta galleggiante.
0: Bene.
1: E mi abbraccio alla tavoletta galleggiante in modo da non annegare. Mentre il signor Ciccio dice: amore, vieni a vedere, ci sono i pesci, le lumache di mare, le cernie.
0: Signora Carlotta, lei intanto se ne vada a vedere la fine di Oak Street, che è straordinario. Com'è?
1: C'è Ewan McGregor, signor Claudio. Io non baderò minimamente alla trama, non farò nessun commento.
0: Signora Carlotta, è buono. Vabbè, fermiamoci qui, ragazzi. Noi ci ritroviamo. È tornata, però, Però, insomma, almeno ha detto: vabbè, una bella visione dopo. Eccolo qua. Non le interessa Spider-Man. Io amo andare
1: a vedere l'Odissea, signor Claudio. Non è che non amo andare al cinema, io amo vedere film belli.
0: Bello. A me piace andare al cinema, appunto.
1: Anche quando fanno vedere quei film lì, signor
0: Claudio. La discoteca.
1: Ma lei, signor Claudio, che lo sappiamo in che cinema va lei.
0: Signora, come fa a non piacerle Spider-Man? Signori, la discoteca.

0: Avete ascoltato Fortemente Domenica.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce? Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi

comuni, per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.

0: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
2: Sono le 17 e 6 minuti.
3: Let's go! Da MyYoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyYoWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo a €495,20. Approfittane subito in negozi e online. MyYoWorld.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sorriso!
8: È il momento di Settimo Tramonto.
9: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Sa Project.
1: Se me lo portate io lo prendo volentieri. Cin cin, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, cari amici sorrisini. È tornata la signora Carlotta. Abbronzata a poco, stanca per niente, mi sono riposata molto. Quanti chili avrò messo su in Sicilia? Se mi fossi pesata prima di partire si potrebbe fare un bel gioco a premi, ma non essendomi pesata prima non c'è modo di saperlo e dopo tutto forse è meglio così. Un buongiorno a voi, un buon pomeriggio, spero che il vostro agosto stia procedendo nel migliore dei modi e se volete dare un brillio, un luccichio in più alla vostra domenica pomeriggio, mentre io reimparo a parlare, perché qua uno va in vacanza, poi torna al lavoro e non sa neanche più dove mettere le mani, potete chiamare Radio Sorriso e richiedere la vostra canzone preferita. 0423 7366 80 7366 81, per una richiesta musicale, fare due chiacchiere con me, se volete farlo di persona, due parole, se invece preferite mandare un messaggino, una nota vocale che poi impenitenti trasmetteremo nell'etere, 345 48 45 663 per la messaggistica. E ora, bando alle ciance, fiato alle trombe, si inizia a ballare con Massimo Andreotti, c'è la mazurka enigmatica.

Finestra di Marco Cimarelli, la voce di Silvia, questa era qui, rieccoci su Radio Sorriso. Io saluto Carolina di Conegliano, anche lei ora è in vacanza, quindi adesso ci scrive dalla spiaggia di Eraclea. Guarda un po' che bel cielo, che bel mare. E cara Carolina, la perla di saggezza arriva all'alba dell'inizio della trasmissione. Come diceva mio nonno, mi scrive infatti Carolina al 345 48 45 663, meglio fare invidia da grassi che da magri. Riferita al fatto che sicuramente avrò messo qualche chiletto mangiando come un porcello in quel della Sicilia. In realtà mi sono anche trattenuta perché avevo in valigia più gastroprotettori che vestiti, in verità. Però devo dire che i miei gelatini, le mie granite, le mie arancine me le sono magnate. E questa è una gran bella perla di saggezza. Quindi, cara Carolina, io prenderò spunto dal tuo bel messaggio per proporvi un argomento di oggi. Lanciatemi delle perle di saggezza di qualunque tipo. Una frase che vi hanno detto, che vi ha illuminati, che vi ha fatto dire ma che bella frase, ma che grande verità, ma che meraviglia. Raccontatemi la vostra perla di saggezza. E io intanto vado a Sassuolo a salutare la nostra Anna con una bella canzone di Omar Codazzi che si intitola Piccola Vagabonda.

Orchestra Philadelphia con la voce di Rosita, in sentimento che io sento, la dedichiamo a Maurizio e Graziella che dalla provincia di Brescia sono in vacanza negli Abruzzi, precisamente a Vasto, e ci ascoltano via internet con l'applicazione di Radio Sorriso che, vi ricordo, oltre ad essere utilissima per portarci sempre con voi, ascoltare le nostre trasmissioni, vedere Sorriso TV ovunque voi siate comodamente dal vostro cellulare, può servire anche che richiedere i biglietti per vari eventi. Se voi andate dentro l'applicazione vedrete che nel menu c'è una scrittina biglietti, ci cliccate sopra e scoprite quali biglietti potete vincere. Molto facile, molto comodo e anche molto conveniente. Risaluto Carolina che mi dice in realtà la massima era sbagliata, era meglio fare invidia da grassi che schifo da magri, però funzionava comunque bene anche senza lo schifo effettivamente. Un bacione di nuovo Carolina, salutiamo anche Laura da Cervarese che mi dà la bentornata, si sentiva la mancanza, mi dice grazie Laura, ti mando un bacione anche al Mago Deda, un magico abbraccio anche a te. Noi continuiamo a ballare con Renzo Biondi in Amo e Giuro.

0: ascoltando Settimo Tramonto. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Sorriso.
5: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
6: Radio Sorriso, il giovane che mai.
7: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Se cerchi dolcezza
11: o se preferisci un gusto più deciso,
10: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
11: Sono entrambi buonissimi.
10: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Sorriso.
12: Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

eccoci qua, grazie all'edizione classe 1 con Roberto Polisano e Batticuore. I nostri cuori hanno battuto ritmicamente, spero anche in modo molto ordinato. Allora, si parla oggi, vi ho lanciato così l'idea, mi raccontate qualche perla di saggezza che vi hanno detto. Io parto subito con una, perché un mio amico molti anni fa, diciamo che io ero un po' giù di morale, perché avevo, insomma, una mia amica mi aveva fatto un'uscita poco felice, sostanzialmente diceva che ero matta. E lui mi ha guardata con molta serietà e mi ha detto: guarda che è meglio essere matti che svampiti. E io da lì ho portato con fierezza tutte le mie particolarità. Meglio matti che svampiti, sì, mamma mia, grazie, ringrazierò sempre il mio amico Luca Pet per questa cosa, che tra l'altro ogni tanto ci ascolta, quindi se ci stai ascoltando un bacione, un saluto, e un saluto lo mandiamo anche a Gianni di Scorzè, che voleva ascoltare Pietro Galassi e Marianna Lanteri con L'amore.

E ce la canta Matteo Bensi, Il cielo è una coperta ricamata ed è stata richiesta dall'amica Katia di Bovolenta, dedicata alla sua nipotina Sofia. Un bacione a tutte e due, una buona serata, buon proseguimento con la bella musica di Radio Sorriso. Saluto anche Giacinta e Lina che ci stanno ascoltando, un bacio ragazze, buon pomeriggio, buona domenica, ormai sera anche a voi, è quasi l'ora dell'aperitivo, ve lo state stappando un ginger o una bottiglia di vinello? E avete aperto un pacchetto di patatine, no dai che fanno male. Andiamo a salutare Tony America insieme al suo amico Johnny. Loro volevano ascoltare Rossella Ferrari e Casanova, salutando tutti voi sorrisini in ascolto in Comment ça va?

0: ascoltando Settimo Tramonto.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Vuoi

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
2: Più giovane.
3: Più giovane che mai.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55 €. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
5: Sorriso!
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi www.sorriso.it.
7: Hit Universal Fun.
8: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Il gel della BM Steel lo trovi alla parafarmacia Olmo a Sossano. Erboristeria Salus a Tiene. Farmacia del dottor Trombetta a Torri di Quartesolo, frazione Marola. E l'erboristeria Il Bello delle Erbe a Trissino, ma chiamandolo 035 83 17 91 hai a casa tua due flaconi di gel da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
10: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
11: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
10: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

Sorriso, l'estate è più giovane che mai. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423

0: tutta la famiglia e in totale sicurezza. Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
3: Sorriso.
4: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
5: Sono le 21 e 4 minuti.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai.
2: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Lavori ma vorresti laureare? Arti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Sorriso!
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Sorriso, ovvio.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gusu, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
9: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Sorriso!
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
8: Sono le 22 e 3 minuti.

0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
3: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
2: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
4: Sorriso!
5: Cari amiche!
6: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace!
7: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
8: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: Radio Sorriso. Una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
0: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
1: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
2: Sorriso.
3: Cari amiche
4: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
4: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Sono le 23 e un minuto.
6: Italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: È mezzanotte e 5 minuti.
2: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Radio Sorriso. Una notte in balera.
1: Cari amiche
2: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
2: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: È 1:00.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
5: Ma va, sono andato da Ivan Team.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team, puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
8: Sorriso.
9: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.